Nel proprio di un sacciolo, alle cucite l'uvol, un nebbio sembra da di cucini.

0: scolsi il vaso destante, stieni così il chiave.
1: So svipo, c'è stane, se ne ci vede, mi le
0: dame! Gnati, gnati, e che periani, mi ostas nì.

0: Advan Trevor Similis du!
1: Quella matta che ti chiamala! Ti miscel saresti sapesta di per a me, ma come se ne ci sti?

0: nostri Gedanken non esisti. Piegne di farai grazie.
1: Oh, se doma, doma, doma.
0: Se c'è putre giri.
1: Oh, se doma, doma, doma.
0: Vedi di vu, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora,